storie del bravo pagliaccio e come si vertica attende bellaccio vedrete di cogno tremar la carcassa.

andate di vestir, sapete in canto, e violento, amore. Infamia, infamia.